0: radiovioleta.cl, el idioma de la música.
1: Per un uomo che muore in questa città, piano piano si spegne, nemmeno lo sa. C'è un amore che muore in questa città, come un fiore scadito colore non ha. La gente passa.